unirsi da un cofono per sé. Per chi ha asmi, deve fare il cofono schiavo. Deve fare il pito a chi per il barca che sai. Tu Instagram, Twitter, YouTube,